0: non sapete dirlo, ve dico io. Non è frio.
1: Ma so meno.
2: Tu radio arde. Y la programación te da calor.